un altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ridley.